questa notte. Quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chi ho.

però porto avviso la corte e tristo al mar vicin quasi un baleno ratto gettossi all'ombre

0: l'erba reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e

sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accoglio.